Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti, di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti, di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT.

L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti, di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti, di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti, di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Via, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti, di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Ce l'ho Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 5 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Le tensioni tra OpenAI e la stampa sono in aumento a seguito di un momento controverso durante la recente intervista del CEO Sam Altman a Vanity Fair. Durante il colloquio, la conversazione si è spostata su un tragico incidente riguardante il suicidio di un utente di ChatGPT, scatenando una diretta contestazione da parte dell'intervistatore. Tuttavia, un addetto stampa di OpenAI sarebbe intervenuto, esortando il giornalista a passare oltre e citando i limiti di tempo. Lo scambio ha scatenato un acceso dibattito su come il gigante tecnologico gestisce la responsabilità riguardo agli impatti reali della sua intelligenza artificiale. Il Consiglio della Contea del West Sussex sta lanciando un nuovo programma pilota per integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ispezione stradale. L'iniziativa mira a semplificare il modo in cui il Consiglio identifica e monitora i problemi alle infrastrutture, rendendo il ciclo di manutenzione più rapido ed efficiente. Utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale, il Consiglio spera di migliorare la sicurezza dei lavoratori, riducendo la necessità di ispezioni manuali in aree ad alto rischio. Questa sperimentazione segna un passo significativo verso l'uso di tecnologie intelligenti per migliorare la sicurezza dei trasporti locali e la gestione delle infrastrutture. Mentre i sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando incredibilmente abili nell'elaborare enormi quantità di dati, spesso faticano a cogliere le sfumature delle conoscenze specifiche di un'organizzazione. Per essere davvero efficaci, gli agenti di intelligenza artificiale per le imprese devono andare oltre la semplice ricerca di dati e comprendere il contesto unico, la storia e la logica interna di un'azienda. Colmare questo divario è essenziale affinché questi sistemi passino dalla semplice automazione alla presa di decisioni informate e intelligenti, in linea con gli obiettivi specifici di un'attività commerciale. OpenAI sta ampliando la propria offerta pubblicitaria, aggiungendo annunci visivi che appariranno accanto alle immagini generate da ChatGPT. L'azienda sta inoltre potenziando i propri strumenti di misurazione e le partnership pubblicitarie, mentre sviluppa nuovi metodi per determinare l'idoneità dei marchi. Questi nuovi annunci saranno lanciati entro la fine di questo mese negli Stati Uniti. Per le startup di intelligenza artificiale, scegliere un modello non è più necessariamente una decisione architettonica da prendere una sola volta. I modelli aperti stanno migliorando, mentre le interfacce di programmazione di frontiera continuano a progredire. Poiché i modelli possono ora essere personalizzati per carichi di lavoro specifici, alcune aziende stanno creando prodotti che utilizzano più modelli invece di affidarsi a uno solo. Ricercatori indipendenti hanno rilevato una sofisticata flotta di agenti, di bot basati sull'intelligenza artificiale che operano nel panorama tecnologico cinese. Lo sciame sembra girare sull'infrastruttura di Tencent, prendendo come bersaglio specifico Amap, il popolare servizio di mappatura di Alibaba. Questa scoperta mette in luce la crescente complessità del comportamento automatizzato dell'intelligenza artificiale e l'evoluzione delle infrastrutture digitali su larga scala. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale, progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ed alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale, progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale, progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, the Tech News. Today is October 6, 2016. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Nigeria's Independent National Electoral Commission, INEC, is set to integrate artificial intelligence into its electoral framework for the 2077 elections. The technology will be deployed to automate the verification of results and provide a robust defense against potential cyber attacks. By leveraging AI, the Commission aims to enhance transparency and secure the integrity of the nation's democratic process against digital threats. OpenAI's CEO Sam Altman is facing growing scrutiny over the concentration of power and profit within the rapidly evolving artificial intelligence industry. Critics argue that while the public bears the systemic risks of AI integration, the financial rewards remain heavily centralized with a few key figures. This tension highlights a major debate over corporate accountability and whether the benefits of these technologies are being distributed specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale, progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale, progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero.

gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale, progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale, progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale e di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 6 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Il panorama dei mercati privati sta raggiungendo un punto di svolta critico con l'avvicinarsi degli obiettivi di sostenibilità per il 2026. Un nuovo rapporto del Boston Consulting Group evidenzia come, nonostante i progressi costanti negli investimenti verdi, la rapida ascesa dell'intelligenza artificiale stia aprendo una nuova e complessa frontiera. Gli investitori si trovano ora a navigare in una doppia realtà, in cui l'intelligenza artificiale offre strumenti potenti per monitorare l'impatto ambientale, creando al contempo rischi significativi per l'integrità dei dati e la governance. L'azienda tecnologica Illumint sta ampliando significativamente la propria presenza in Ohio, estendendo il campus nell'area di Columbus fino a raggiungere una superficie totale di 200.000 piedi quadrati. Questa crescita strategica è progettata specificamente per supportare le operazioni specializzate di recupero dell'hardware per l'intelligenza artificiale dell'azienda. Con l'aumento della domanda di calcolo ad alte prestazioni, questa espansione consolida Columbus come un centro chiave per le infrastrutture necessarie a alimentare la prossima generazione di intelligenza artificiale. TikTok ha annunciato lunedì il lancio di un assistente per gli acquisti basato sull'intelligenza artificiale di una nuova funzione di pagamento all'interno dell'applicazione, che permetterà agli utenti di acquistare direttamente dai marchi. TikTok descrive il nuovo assistente per gli acquisti come un agente di intelligenza artificiale conversazionale, progettato per aiutare gli utenti a scoprire e acquistare prodotti. L'azienda afferma che l'assistente comprende il contesto e ricorda le preferenze e le necessità dell'utente durante tutta la conversazione. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.